0: Radio Calvi Citadelle, Radio Balagne, le journal de la rédaction.
1: Salut à toutes et à tous. Mi presentiamo l'attualità isolana di studio io sette immagini in compagnia di Paolo. Salute.
2: Saluto a te a tutte e a tutti.
1: Progetto di un doppio assassino Iboretta a personalità di Jacques Mariani.
2: Condannato a 10 anni di prigione in prima istanza, per associo ai malfattori, Jacques Mariani è stato inteso ieri al processo di un doppio omicidio Iboretta. Presentato come un capimaccia di un grande banditismo corso dalla polizia, avendo passato 39 anni in prigione, è accessibile a una liberazione in settembre 2027. Si è livrato ieri nel suo percorso e ha esaurito il malfattore. In quanto a Zolei a cui i fratelli Guazzelli, Jacques Mariani la definisce anzitutto come familiare, un argomento che lo oppone alla sua malfattore.
1: Un conflitto all'ADMR di Pomonte si indurisce.
2: Malgrado una riunione ieri tra i rappresentanti sindacali e la presidenza della federazione ADMR di Pomonte, nessun accordo di sortita dei crisi è stato concluso. La direzione mette in risalto una serie di proposte per migliorare il funzionamento collettivo, mentre i sindacati denunciano un ricuso di esorimitigazione. La situazione si indurisce, allora con una nuova riunione tra le due partite è prevista stamane.
1: In Ajaccio, l'agente di direzione di Udraoaiu allerta un brevetto.
2: L'intersindicale STC-CGT di direzione dell'economia di Udraoaiu e di solidarietà si è adunita ai rimane davanti a prefettura di Pomonte per denunciare fatti di violenze sessiste e sessuale all'incontro di una decina di donne. Situazione denunciata una nuova senza che la sia stata soluzionata e che va peggiorando. Un OD di Adrez è previsto all'autunno sino alla fine di un mandato dell'attuale direttrice regionale. Il prefetto deve ricevere prossimamente l'agente di un servizio.
1: Chi ha bene per il campo yogui la SEA?
2: Di poi un fiasco di la squadra Iacina, la bene di un campo yogo Michel Moretti impensierisce. In stato d'abbandono, cibolo a dati di vandalismo, l'infrastruttura appartiene a parecchi investitori, fra eli Patrick Bruno. Quest'ultimo che rinnovando recupererà l'8 milioni di euro investiti, ma a municipalità Iacina e a Capà una numica mezzi di comprarlo, visto che il PLU non prevede altro che infrastrutture sportive.
1: Il ritorno di Brugi Bombix disparate in Penserich.
2: A DSF, il Dipartimento di Salute di Evoreste, ha misurato un'oada di più localizzata di Brugi Bombix. Un'invasione nuova minaccia sempre a Corsica all'estate 2026. Invasione padute da Azuarina e Ulice du Corso, che si sono trovati sfrondati nel 2024 e 2025. Se l'arbori barrano i rimettesi, il fenomeno verma sotto alta sorveglianza.
1: E ma parla d'attualità sportiva, Waku Emilien Vero ha il comando di AGT Binti.
2: Il portivecciaccio Emilien Vero ha vinto ieri a prima prova cronometrata di 5 tappe di AGT 20, a corsa di ciclismo che propone attraversata Maio, da un nord a un mezzogiorno di Corsica. Un percorso di 568 km e 9.274 metri di dislivello positivo. In Deone, Manon Maed, Pia a prima piazza.
1: Giulia Vincenzini, in argento a France Elite.
2: Ai campionati France Elite di nodo artistico in 7, Awastiaccia ha vinto la medaglia d'argento. Una performance che conferma la qualità di uso percorso e esperienze di vedere progressare a un più alto livello in la disciplina. A 18 anni, Giulia Vincenzini, pensionaria di Ucreps di Strasburg, si impone già come una figura promettente di un nodo artistico. Ecco queste notizie, ora metteo con Matteo, il tempo è appannato a colpi.
1: Il gelo è appannato a colpi, si copre in montagna, in un mezzogiorno, in due cibono e sei acquade. Soffiano ventuleli e temperature massimale vanno a Genova a 21 rai in litorale, 17 a 21 rai all'interiore e tra 13 e 16 rai in i paesi in montagna. A 8 e mezzo stamano in Cervioni, a temperatura era i 8 rai, a pressione atmosferica di 1015 millibari e un percentuale umida di 76, in città di Ostia, a pressione atmosferica era di 1017 millibari, un percentuale umida di 60. 64 e ad imperatura di Genoerai. In Calvi una temperatura IG7, una pressione atmosferica di 1011 millibari e 69% umida. Infine in Ajaccio, Stradie Sanguinarie, una temperatura di 21 e 51% umida e una pressione atmosferica di 1012 millibari. E come se non dice di non due parole non te tempo, mi prego i bastoni nella stonda all'ascolto di Austra Radio.
3: Sur Radio Balagne, voici les pronostics hippiques du jour de Tony Gonzalez, présenté par Franck.
4: Le Quintet Plus course jeudi 7 mai à Paris-Longchamp à 20h15. Il y aura 16 chevaux départ. La sélection de Tony Gonzalez est le 7, le 5, le 2, le 1, le 8, le 13, le 14 et le 9. En coup de poker, réunion une 8e course, le numéro 1, Zenaya. Coup de cœur, réunion 3, 7e course, le numéro 12, Victoria Colonia. Sachez que le Quintet se court demain vendredi 8 mai à Lyon-Paris-Ly à 15h15 et il y aura là aussi 16 chevaux départ. La sélection pour vendredi est le 2, le 6, le 15, le 5, le 8, le 16, le 3 et le 9 en coup de cœur, réunion 1, deuxième course. Le numéro 5, Ledesma. Coup de poker, réunion 1, deuxième course. Le numéro 3, Triple 7. Vous noterez d'ailleurs que le coup de cœur et le coup de poker sont dans la même course.
3: Allez, bonne course et bonne chance à tous.
5: Radio Balagne, ici sur cette antenne, on a la passion du son. La passion du son. Du son. Du son.

0: Radio Calvi Citadel, Radio Balagne, le journal de la rédaction.
1: Salut à toutes et à tutti, mi presentiamo l'attualità isolana di studio Iusette Imadio in compagnia di Paolo. Salute.
2: Saluto a te, a tutte e a tutti.
1: Progetto di un doppio assassino in Boretta a personalità di Jacques Mariani.
2: Condannato a 10 anni di prigione in prima istanza, per associo ai malfattori, Jacques Mariani è stato inteso ieri al progetto di un doppio omicidio in Boretta. Presentato come un capimaccia di un grande banditismo corso dalla polizia, avendo passato 39 anni in prigione, è accessibile a una liberazione in settembre 2027. Si è livrato ieri in suo percorso e a sua vita in malfattore. In quanto a Zolei a cui frate di Guazzelli, Jacques Mariani la definisce anzitutto come familiare, un argomento che lo oppone alla sua di malfattore.
1: Un conflitto all'ADMR di Pumonte si indurisce.
2: Malgrado una riunione ieri tra i rappresentanti sindacali e la presidenza della federazione ADMR di Pumonte, nessun accordo di sortita di crisi è stato concluso. La direzione mette in risalto una serie di proposte per migliorare il funzionamento collettivo, mentre i sindacati denunciano

0: un ricuso di esori mitigazione. La situazione si indurisce, allora una nuova riunione tra le due partite è prevista stamane.
1: In Ajaccio, l'agente di direzione di Udra Oaiu allerta un brevetto.
0: L'intersindicale STC-CGT di direzione dell'economia di Udra Oaiu e di Solidarità si è adunita e rimane davanti alla prefettura di Pumonte per denunciare fatti di violenza sessiste e sessuale all'incontro di una decina di donne. Situazione denunciata un anno fa, senza che la sia stata soluzionata e che va peggiorando. Un audit di addrezza è prevista all'autunno, sino alla fine di un mandato dell'attuale direttrice regionale. Il prefetto deve ricevere prossimamente l'agente di un servizio.
1: Chi ha bene per il campo di gioco la SEA?
0: Dopo il fiasco della squadra di Cina, la bene di un campo di gioco Michel Moretti impensierisce. In stato d'abbandono. Cibula dati di vandalismo, l'infrastruttura appartiene a parecchi investitori, fra eli Patrick Bruno. Stultimi che renuende recupererà l'8 milioni di euro investiti, ma a municipalità di Acina e a Capà non hanno mica mezzi di comprarlo, visto che il PLU non prevede altro che infrastrutture sportive.
1: Un ritorno di Brugi Bombix disparate in penserice.
0: A DSF, il Dipartimento di Salute di Evureste, ha misurato un'oada di più localizzata di Rugi Bombix. Un'invasione nuova minaccia sempre a Corsica all'estate 2026. Invasione padute da Azuarina e Ulice du Corso, che si sono trovati sfrondati nel 2024 e 2025. Se l'arbore pare non rimettersi, il fenomeno verma sotto alta sorveglianza.
1: E ma parla d'attualità sportiva, Waku Emilien Vero ha il comando di AGT Binti.
0: Il sportivo Ciaccio Emilien Vero ha vinto ieri a prima prova cronometrata di 5 tappe di AGT 20, a corsa di ciclismo che propone attraversata Maio da un nord a un mezzogiorno di Corsica. Un percorso di 568 km e 9274 metri di dislivello positivo. In Deone, Manon Maed, Pia a prima piazza.
1: Giulia Vincenzini, in argento, a France Elite.
0: Ai campionati France Elite di nodo artistico in 7, Avastiaccia ha vinto la medaglia d'argento. Una performance che conferma la qualità di uso percorso e esperienze di vedere la progressa a un più alto livello in una disciplina. A 18 anni, Giulia Vincenzini, pensionaria di Ucreps di Strasburgo, si impone già come una figura promettente di un nodo artistico. Ecco queste notizie, a Meteo con Matteo, il tempo è appannato a colpi.
1: O gelo è appannato a colpi, si copre in montagna, in nuovo mezzogiorno, in due cibono e se acquade. Soffiano antuleli e temperature massimale vanno a Genoa a 22 rai in antaulidurale, 17 a 21 rai all'interiore e tra 13 e 16 rai in i paesi in montagna. A 8 e mezzo stamane in Cervioni, ad temperatura era i 8 rai, a pressione atmosferica di 1015 millibari e un percentuale umida di 76, in città di Ostia, a pressione atmosferica era di 1017 millibari, un percentuale umida di 64 e ad temperatura di 19 rai. In Calvi, una temperatura di 17, una pressione atmosferica di 1011 millibari e 69% umida. Infine, in Ajaccio, strada di Sanguinarie, una temperatura di 21 rai, 51% umida e una pressione atmosferica di 1012 millibari. E come se non dice di non due parole in tanto tempo, mi prego i bastoni alla stonda all'ascolto di Austria Radio.
2: Votre centre Leclerc vous propose d'effectuer vos achats en toute sérénité. Le centre Leclerc d'Île-Rousse, c'est aussi son grand parking, une ambiance conviviale, sans oublier son point café. Le centre Leclerc est situé boulevard de Fougatel d'Île-Rousse.
3: Leclerc. Leclerc, c'est aussi son drive d'une surface de 4000 m² et ses 10 pistes de livraison.
4: Leclerc.
3: Leclerc Drive est situé lieu dit Prat sur la commune de Corbard. Pour commander, rendez-vous sur le site internet de Leclerc Île-Rousse.
4: Leclerc. sur Radio Balagne. Voici les pronostics hippiques du jour de Tony Gonzalez, présenté par Franck.
5: Le Quinté Plus se court ce jeudi 7 mai à Paris-Longchamp à 20h15. Il y aura 16 chevaux départ. La sélection de Tony Gonzalez est le 7, le 5, le 2, le 1, le 8, le 13, le 14 et le 9. En coup de poker, réunion une 8e course, le numéro 1, Zenaya. Coup de cœur, réunion 3, 7e course, le numéro 12, Victoria Colonia. Sachez que le Quintet se court demain vendredi 8 mai à Lyon-Paris-Ly à 15h15 et il y aura là aussi 16 chevaux départ. La sélection pour vendredi est le 2, le 6, le 15, le 5, le 8, le 16, le 3 et le 9 en coup de cœur, réunion 1, 2e course. Le numéro 5, Ledesma. Coup de poker, réunion 1, 2e course, le numéro 3, triple 7. Vous noterez d'ailleurs que le coup de cœur et le coup de poker sont dans la même course.
4: Allez, bonne course et bonne chance à tous.
6: Radio Balagne, ici, on a toute la musique, toutes les musiques. Écoutez plutôt ça.

0: Radio Calvi Citadelle, Radio Balagne, le journal de la rédaction.
1: Salut à toutes et à tutti, mi presentemo l'attualità isolana di studio Giuseppe Imadio in compagnia di Paolo. Salute.
2: Saluto a te, a tutte e a tutti.
1: Processo di un doppio assassino in Boretta a personalità di Jacques Mariani.
2: Condannato a 10 anni di prigione in prima istanza, per associo ai malfattori, Jacques Mariani è stato inteso ieri al processo di un doppio omicidio in Boretta. Presentato come un capimaccia di un grande banditismo corso dalla polizia, avendo passato 39 anni in prigione, è accessibile a una liberazione in settembre 2027. Si è livrato ieri in antauso percorso e a sua vita in malfattore. In quanto a Zolei a cui i fratelli Guazzelli, Jacques Mariani la definisce anzitutto come familiare, un argomento che lo oppone alla sua malfattore.
1: Un conflitto all'ADMR di Pumonte si indurisce.
2: Malgrado una riunione ieri tra i rappresentanti sindacali e la presidenza della federazione ADMR di Pumonte, nessun accordo di sortita di crisi è stato concluso. La direzione mette in risalto una serie di proposte per migliorare il funzionamento collettivo, mentre i sindacati denunciano un ricuso di esori di mitigazione. La situazione si indurisce, allora una nuova riunione tra le due partite è prevista stamane.
1: In Ajaccio, l'agente di direzione di Udravaio allerta un brevetto.
2: L'intersindicale STC-CGT di direzione dell'economia di Udravaio e di solidarietà si è adunito ai rimane davanti alla prefettura di Pumonte per denunciare fatti di violenze sessiste e sessuali all'incontro di una decina di donne. Situazione denunciata un anno fa senza che la sia stata soluzionata e che va peggiorando. Un OD di Adrez è previsto all'autunno sino alla fine di un mandato dell'attuale direttrice regionale. Il prefetto deve ricevere prossimamente l'agente di un servizio.
1: Chi ha bene per il campo yogui la SEA?
2: Di poi un fiasco di la squadra Iacina, la bene di un campo yogo Michel Moretti impensierisce. In stato d'abbandono, cibula dati di vandalismo, l'infrastruttura appartiene a parecchi investitori, fra eli Patrick Bruno. Stultimi gay renuende recupererà l'8 milioni di euro investiti, ma a municipalità Iacina e a Capà una numica mezzi di comprarlo, visto che un PLU non prevede altro che infrastrutture sportive.
1: Un ritorno di Brugi Bombix disparate in penserice.
2: A DSF, il Dipartimento di Salute di Evoreste, ha misurato un'oada di più localizzata di Brugi Bombix. Un'invasione nuova minaccia sempre a Corsica all'estate 2026. Invasione padute da Azuarina e Ulice du Corso, che si sono trovati sfrondati nel 2024 e 2025. Se gli arbori barrano i rimettesi, il fenomeno verma sotto alta sorveglianza.
1: E ma parla d'attualità sportiva, Waku Emilien Vero ha il comando di AGT Binti.
2: Il portivecchiaccio Emilien Vero ha vinto ieri a prima prova cronometrata di 5 tappe di AGT 20, a corsa di ciclismo che propone attraversata Maio, da un nord a un mezzogiorno di Corsica. Un percorso di 568 km e 9.274 metri di dislivello positivo. In Deone, Manon Maed, Pia a prima piazza.
1: Giulia Vincenzini, in argento a France Elite.
2: Ai campionati France Elite di nodo artistico in 7, Awastiaccia ha vinto la medaglia d'argento. Una performance che conferma la qualità di uso percorso e esperienze di vedere progressa a un più alto livello in una disciplina. A 18 anni, Giulia Vincenzini, pensionaria di Ucreps di Strasburgo, si impone già come una figura promettente di un nodo artistico. Ecco queste notizie, ora metteo con Matteo, il tempo è appannato a colpi.
1: Il gelo è appannato a colpi, si copre in montagna, in un mezzogiorno, in due cibonu e se acquade. Soffiano ventuleli e temperature massimale vanno ai Genoa a 21 rai in antau litorale, 17 a 21 rai all'interiore e tra 13 e 16 rai in i paesi in montagna. Autoremezo stamant en cervioni, ad imperadura e raigio turai, a pressione atmosferica di 1015 millibari e un percentuale umida di 76, in città di Ostia, a pressione atmosferica era di 1017 millibari, un percentuale umida di 64 e ad imperadura di igeno e rai. In Calvi, una ad imperadura IG7, una pressione atmosferica di 1011 millibari e 69% umida. Infine, in Ajaccio, strade sanguinarie, una temperatura di 21 rai, 51% umida e una pressione atmosferica di 1012 millibari. E come se non dice di non due parole in tempo, vi prego i bastonelli a stonda all'ascolto di Austra Radio.